era chao wada nyuto swaga in America koyala amande lady banda apala onya onya dudi keko yidjo eredo bara nyogi eloro tore benyuru gora winyu kom nyuru wara ticha tek timalo awaka te bolibur dikara kelki juemo molo mio yibramo mio deyo chunyo dako ruga git.